la più s'adore, je ne tre so che fare, je ne tre si t'avore, je la tu la ti la tua. La spinach o la bouchon, si grette portobello, si racchi spacchetto, ci le tu la ti la.

tia si l'amore, la son tia sopra vora, la zoncia come sora. C'è la pozza di la tua. C'è notre sole mine, c'è notre son consigne. Je laisse trop sa vite, je la passe à vite.